bare amen hallelujah go boraro boti rone ntate le mora le moya babinwa ka ho sa fele metsotso ke le shemele metsweletseng re furalletse hora ya borobong nna ka lebitso ke Thomi wa Haruele ke ao amohela lenane on la rona in mo ile ho rendene re na le ke tshebeletswa se hopotso ya moruti wa rona abuti wa rona ntate wa rona ene le ntho tsohle ho rona mona ho 90.6 ibile o phomoditswe ka jeno mohlanka modimo ntate phanga sa kwane ha moya wa hae o robale ka kgotso mme modimo a tlise matshediso lelapeng lohle la ha sa kwane le bohle ba amehileng ba lesika le metswalle jalo jalo hape le le ntshwarele ntse ke lwantshana le sefuba mona hape le community e tletseng e felletseng ya mahata mmoho ke tlo le fa sebaka ka jeno moyeng le ha kwana na ne o lena e selaka empa re bone ka nnete ho lokela ebile le ntho e ntle hore re tle re keteke bophelo bo phetsweng hantle ke mohlanka ona wa modimo ntate sa kwane jwale he mahata mmoho a matle ke tlo kopa hore le ntshware moyeng ba bang le kgonne ho finyella tshebeletsong ya lepato nna ke fihlile la terenyana kwana nomoro ke 062 ka ha le nna ho nona le lefu le leng le ntlama la lapeng le ne ke tlamehile ke mathele ho lona itse ha le fela ya ba ke atla ke a matha ke a haemane ke lo ba bona ke ba bone bo abti regi ke kgonne ho kopana le mama Sophia modimo a le hlonolofatse modimo a le fe matla jwale he le ka ntshwara la ntshwara mona studiong ho 0 6 3 4 5 5 4 5 0 6 3 4 5 5 5 e le harhlile re hopola kakapa

bona ga o dumela gore o se o le jalo o etsa ntho e le reng bebele reng tumelo ke ponagatso ya tse sa bonweng o bona yena pina e tlamehile e bule dintho tse o sokang o di amogela o di bone di phethagala moyeng.

0: dice il Signore che tutti lo sanno. Uba nuwela uli rato rato rato rato. Adeya lira.
1: Hi, everybody. Hi.